resto, le cose che sei. Fammi fermare il tempo che danza tra noi. Lascia che sia respiro finché tu ci sei. Il mio saluto al giorno.

0: Radio Bergamo Oroscopo.
1: Sono le 6:29 minuti. Buon risveglio a tutti gli amici di Radio Bergamo dalla vostra Ornella Brunelli.
2: L'oroscopo di Ornella Brunelli.
3: Sabato 30 maggio. Ariete, siete geniali a cogliere l'affare giusto. Fra le tante proposte sapete quale scegliere. Toro, situazione un po' spigolosa. Avete visto tempi migliori, ma la vita è fatta di alti e bassi. Gemelli, siete stanchi, concedetevi un po' di relax. Potete permettervi un dolce far niente per un periodo. Cancro, particolarmente fortunati in amore. Cupido ha lanciato la freccia nella vostra direzione. Leone, allontanate chi si dimostra ambiguo. Probabilmente le intenzioni sono un po' losche. Meglio evitare rischi. Vergine, miglioramenti di posizione in campo lavoro. Cogliete le occasioni al volo. L'elasticità mentale aiuta. Bilancia, avete investito bene i vostri soldi in posizioni giuste. Siete soddisfatti per la scelta. Scorpione, cercate di recuperare la voglia di muovervi, riprendete sport e hobby. Sagittario, in famiglia state veramente bene. Tutti i problemi si stanno appianando e solo parlando che le cose migliorano. Capricorno, l'amore vi fa un po' correre, il vostro partner ama farsi desiderare, vivete la storia come se fosse

sono presente in Instagram e in Facebook, mi occupo di tecniche energetiche di cui sono coach, sono floriterapista di fiori di Bach e naturalmente tarocchi e radiestesia. Un abbraccio di luce oro bronzo con un riflesso ramato a tutti voi da Ornella Brunelli.

0: Eikos è davvero super! Sì, super valutazione! Solo per questo mese il vostro vecchio materasso vale fino a 1000 euro. Eikos, materassi, reti, letti, topper ed accessori per il letto sempre a prezzi di fabbrica. Non dormire, resta sveglio e approfitta dell'offerta. La consegna e il ritiro dell'usato a domicilio sono gratuiti. Più super di così?
1: Sono le 7:02.

cinema era d'oro, era firma di re, ucciso sui monti di Trento, di Trento.

0: L'ACI di Bergamo contro il nuovo percorso della Pedemontana che esclude Bergamo. La cancellazione da parte di Regione Lombardia della tratta di Pedemontana che sarebbe dovuta passare da Bergamo è un grave danno per tutta la provincia. Così il presidente di ACI Bergamo, Valerio Bettoni. E l'architetto Sonzogni, presidente della Commissione Mobilità di ACI, sottolinea che sarebbe un errore irreversibile per tutta la rete bergamasca, penalizzata da un'esclusione incomprensibile dopo che il progetto era stato a suo tempo approvato dalle istituzioni coinvolte. L'ACI di Bergamo intende portare sui tavoli istituzionali le ragioni di un territorio, di un'economia, di una comunità all'avanguardia proprio nella mobilità affinché si trovino soluzioni alternative.
1: Se vuoi la casa dei tuoi sogni, affidati ai professionisti. A Trescore Balneario c'è Edil Nord Bergamasca di Cuni Berzi Livio, specializzata in ristrutturazioni e manutenzioni di costruzioni civili e industriali.

0: La nostra voce è la musica.
1: Radio Bergamo Oroscopo.
2: Sono le 7:29. Una stupenda giornata a tutti gli ascoltatori di Radio Bergamo dalla vostra amica Ornella Brunelli.
3: L'oroscopo di Ornella Brunelli.
4: Sabato 30 maggio. Ariete, siete geniali a cogliere l'affare giusto. Fra le tante proposte sapete quale scegliere. Toro, situazione un po' spigolosa. Avete visto tempi migliori, ma la vita è fatta di alti e bassi. Gemelli, siete stanchi, concedetevi un po' di relax. Potete permettervi un dolce far niente per un periodo. Cancro, particolarmente fortunati in amore. Cupido ha lanciato la freccia nella vostra direzione. Leone, allontanate chi si dimostra ambiguo. Probabilmente le intenzioni sono un po' losche. Meglio evitare rischi. Vergine, miglioramenti di posizione in campo lavoro. Cogliete le occasioni al volo. L'elasticità mentale aiuta. Bilancia, avete investito bene i vostri soldi in posizioni giuste. Siete soddisfatti per la scelta. Scorpione, cercate di recuperare la voglia di muovervi, riprendete sport e hobby. Sagittario, in famiglia state veramente bene, tutti i problemi si stanno appianando, è solo parlando che le cose migliorano. Capricorno, l'amore vi fa un po' correre, il vostro partner ama farsi desiderare, vivete la storia come se fosse un gioco. Acquario, ricontattate i vecchi amici, si scopre spesso che sono ancora i migliori, dovete solo essere un attimo più disponibili. Pesci, lavorate con amore e avete soddisfazioni. Possibili spostamenti nell'arco della giornata per affari.

0: Ornella Brunelli.
1: Radio Bergamo Meteo.
2: Amici di Radio Bergamo, ben trovati da Paolo Corazzon di Trebi Meteo. Ci attende un weekend all'insegna del sole in Lombardia, però attenzione con il caldo che torna a intensificarsi. Temperature massime sia questo sabato che domenica anche fino a 34-35 gradi, c'è ancora una volta da sudare. Poi però vi anticipo che le giornate di lunedì e martedì saranno all'insegna di una maggiore variabilità. Già lunedì tornerà qualche temporale sulla Lombardia orientale tra pomeriggio e sera e soprattutto martedì temporali anche forti si rischia la grandine. Ma per dettagli sulle vostre zone per l'intero ponte c'è l'app gratuita di Trebi Meteo.
1: Il meteo è stato offerto da Bona Cars, gli esperti della riparazione. Esperienza, precisione e cura totale per la tua auto. A Pontirolo e su bonacars.it.

0: Let's go! Da Mediaboard scendono in campo le offerte del Noiva. Solo per questo weekend, dal 29 al 31 maggio, con la carta Mediaboard Club, non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia. Lo sconto dell'IVA è pari al 18,04%, termini e condizioni in negozi su Mediaboard.it. Mediaboard.
1: C'è quello traumatico, quello muscolare, quello articolare cronico. Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, penetra in profondità, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore, da Doc, in farmacia. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
2: Che facciamo questo weekend?
3: Stiamo a casa.
2: A casa?
3: Sì, ma mica la nostra. Ne abbiamo centinaia da visitare liberamente con l'Open House Weekend Remax.
2: E dove?
3: In tutta Italia, il 6 e 7 giugno.
2: Porto le pantofole.
3: No, vai su remax.it. Remax, da 30 anni siamo qui per te.
4: E dove andate quest'estate?
5: In Trentino, con i bambini.
4: Ah, vi piace camminare?
5: Sì, camminare, nuotare nei laghetti alpini, pedalare nei boschi, andare alle cascate, correre nei prati, fare merenda in malga.
6: Quest'estate vivi il tempo bello insieme in Trentino. Scopri di più su visittrentino.info. Respira, sei in Trentino.
7: Mettiamoci al lavoro. Dunque, dovrei...
8: Avere le previsioni di fatturato? Fatto.
9: Potenzia la tua azienda con l'intelligenza artificiale di Team System, ora disponibile sui nostri software. Team System, l'impresa che semplifica la tua.

0: Vuoi dare nuova vita ai tuoi spazi e alle pareti di casa? Scegli i colori di Fabio. Tinteggiature interne ed esterne, decorativi e carte da parati con stile e professionalità. Contatta Baglioni Fabio al 338 99 56 125. I colori di Fabio. Il colore che fa la differenza.
1: Cosa? Sconti fino al 50% sul prezzo outlet della collezione primavera-estate? Ma è una follia! Dal 28 maggio al 2 giugno, sconti folli a Franciacorta Designer Village. L'occasione perfetta per dare una svolta al tuo look. Scopri i negozi aderenti su franciacortadesignervillage.com.
2: Sono le 8 e un minuto.

0: Puntualità, efficienza, professionalità. Metal Service. Fornitura, installazione e riparazione di infissi, finestre, tapparelle. Ad Albino e su mtserramenti.it. Metal Service. Qualità e convenienza da oltre 30 anni.
1: Abbiamo fatto della nostra passione un lavoro fantastico. Biciclette Z, vendita bici professionali e assistenza tecnica specializzata per soddisfare tutte le esigenze. Scopri di più e acquista online su biciclettez.it.
2: Cerchi la tua auto ideale? Vieni da Rota Motori. Scopri il nostro vasto assortimento di auto nuove, usate e a chilometri zero di tutte le marche. Offriamo anche servizi di noleggio a lungo termine, assicurativi e finanziamenti personalizzati. La tua prossima auto è da Rota Motori, a Calcinate e su rotamotori.com.
3: Donare il sangue è un atto concreto di solidarietà verso gli altri. In attesa della prossima donazione di sangue intero, dona il plasma e continua a salvare vite. Il tuo sangue è prezioso, usalo per fare la differenza. Scegli Fidas Bergamo. Info su fidas.bergamo.it.

0: Luce Verde, Lombardia.
1: Bentrovati, molte le partenze in programma per questo lungo ponte del 2 giugno. Milioni di italiani approfittano per lasciare le città per raggiungere il mare, la montagna o le città d'arte. Con direttrici da nord verso il sud della penisola, controesodo atteso invece tra il pomeriggio e la serata di martedì 2 giugno. Come sempre, per agevolare la circolazione scatterà il fermo dei mezzi pesanti oggi dalle 9 alle 14, domenica dalle 9 alle 22 e martedì 2 giugno dalle 7 alle 22, salvo come sempre i casi autorizzati dalla legge. Sulla 4 Milano-Brescia, tratto chiuso per lavori tra Ospitaletto e Brescia Ovest, nelle due direzioni di percorrenza dalla mezzanotte

0: 35 gradi c'è ancora una volta da sudare. Poi però vi anticipo che le giornate di lunedì e martedì saranno all'insegna di una maggiore variabilità. Già lunedì tornerà qualche temporale sulla Lombardia orientale tra pomeriggio e sera, e soprattutto martedì temporali anche forti si rischia la grandine. Ma per dettagli sulle vostre zone per l'intero ponte c'è l'app gratuita di Trevi Meteo.
1: Il meteo è stato offerto da Bonacars, gli esperti della riparazione. Esperienza, precisione e cura totale per la tua auto. A Pontirolo e su bonacars.it.

0: Come passa l'estate un imprenditore? Prima di tutto surf tra ondate di lamentele dei dipendenti e poi un bel tuffo nel mare delle tasse da pagare.
1: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edered. Sono esentasse per i dipendenti e li usano dove vogliono. Supermercati, discount, ristoranti, bar e food delivery. E per l'azienda sono 100% deducibili. Vai su ticketrestaurant.it o chiama l'800-600-100.
2: Questo messaggio si autodistruggerà in 20 secondi.
3: La sua missione è rubare il McCrunchy Chicken Hot Honey da McDonald's Canada.
4: Missione accettata. Eccoli i prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Hot Honey e tanti altri prima che dobbiamo restituirli.
5: Che facciamo questo weekend?
6: Stiamo a casa.
5: A casa?
6: Sì, ma mica la nostra. Ne abbiamo centinaia da visitare liberamente con l'Open House Weekend Remax.
5: E dove?
6: In tutta Italia, il 6 e 7 giugno.
5: Porto le pantofole.
6: No, vai su remax.it. Remax, da 30 anni siamo qui per te.
7: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
8: La tua estate comincia da Decathlon, con più di 60 modelli di tende. Scoprile tutte a partire da €29,99. In negozio, app e sul sito.
9: Mettiamoci al lavoro. Dunque, dovrei...
10: contabilizzare le fatture? Fatto.
11: Se sei un commercialista, potenzia il tuo studio con l'intelligenza artificiale di Team System, ora disponibile sui nostri software. Team System, l'impresa che semplifica la tua.
12: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
13: Io Kamik.
12: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
13: Ma è Kamik?
12: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
13: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
14: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
15: Thank you.

0: Affidabilità, professionalità e innovazione. In una parola, Lozza. Il tuo service e carrozzeria ufficiale Mercedes-Benz e Smart. Assistenza a 360 gradi e contratti in noleggio a lungo termine multibrand. A Bergamo, a Zanica e su lozzaspa.it. L'eccellenza per la tua mobilità.
1: Sei un ciclo amatore e vuoi vivere una giornata indimenticabile? La Berghe Mola Mia quest'anno in tre percorsi è il tuo evento. Tra bellissimi paesaggi aerobici, cronoscalate, ristori e animazioni. Il 14 giugno a Gazzaniga. Info e iscrizioni su berghemolamia.eu.
2: Sono le 9. Radio Bergamo Notizie.
3: Attacchi incrociati nella notte tra Russia e Ucraina, colpito il distretto ucraino di Poltava, alcuni feriti e due morti a Belgorod, città russa. Ma la tensione rimane alta in tutta l'Europa per lo sconfinamento di un drone russo a Galati, città rumena ai confini con l'Ucraina. Atto gravissimo per Giorgia Meloni. Putin smentisce che il drone sia russo. L'economia italiana tiene, ma lo shock energetico causato dalla guerra in Iran mette sotto pressione conti pubblici, crescita e salari, oltre che innescare l'inflazione. Lo ha detto ieri il governatore di Banca Italia Panetta nella sua relazione annuale.
4: Il conflitto nel Golfo Persico ha indebolito prospettive già fragili. Secondo le proiezioni, l'attività economica rimarrà debole nei prossimi mesi. Negli scenari più sfavorevoli potrebbe ristagnare o contrarsi. In prospettiva, il nodo della competitività tornerà centrale.
3: Non aveva né patente né assicurazione auto l'uomo che con la sua vettura, con a bordo la moglie incinta e cinque figli, ha provocato un grave incidente con uno scuolabus. È accaduto a Mazara del Vallo, nel Trapanese. 19 feriti, di cui 14 bambine, e lo stesso uomo responsabile dell'incidente. È tutto da Nicola De Muro.

0: Ti hanno detto che per la tua bocca non c'è più nulla da fare? Hanno mentito. Lo studio Grandinetti, anche in caso di grave perdita ossea o totale mancanza, ti fa ritrovare il sorriso in poche ore e con la sedazione cosciente senza dolore. Studio Grandinetti, per grandi risultati. Via Aldo Moro 2, Albino. 035 75 40 88.
1: Direzione sanitaria disponibile sul sito.

0: Radio Bergamo Oroscopo.
1: Sono le 9:30 minuti. Augurio di buona giornata a tutti gli ascoltatori di Radio Bergamo dalla vostra Ornella Brunelli.
2: L'oroscopo di Ornella Brunelli.
3: Sabato 30 maggio. Ariete, siete geniali a cogliere l'affare giusto. Fra le tante proposte sapete quale scegliere. Toro, situazione un po' spigolosa. Avete visto tempi migliori, ma la vita è fatta di alti e bassi. Gemelli, siete stanchi, concedetevi un po' di relax. Potete permettervi un dolce far niente per un periodo. Cancro, particolarmente fortunati in amore. Cupido ha lanciato la freccia nella vostra direzione. Leone, allontanate chi si dimostra ambiguo. Probabilmente le intenzioni sono un po' losche. Meglio evitare rischi. Vergine, miglioramenti di posizione in campo lavoro. Cogliete le occasioni al volo. L'elasticità mentale aiuta. Bilancia, avete investito bene i vostri soldi in posizioni giuste, siete soddisfatti per la scelta. Scorpione, cercate di recuperare la voglia di muovervi, riprendete sport e hobby. Sagittario, in famiglia state veramente bene, tutti i problemi si stanno appianando, è solo parlando che le cose migliorano. Capricorno, l'amore vi fa un po' correre, il vostro partner ama farsi desiderare, vivete la storia come se fosse un gioco. Acquario, ricontattate i vecchi amici, si scopre spesso che sono ancora i migliori, dovete solo essere un attimo più disponibili. Pesci, lavorate con amore e avete soddisfazioni. Possibili spostamenti nell'arco della giornata per affari. L'oroscopo è terminato, grazie dell'attenzione. Il mio sito è www.ornellabrunelli.it. Sono presente in Instagram e in Facebook. Mi occupo di tecniche energetiche di cui sono coach. Sono floriterapista di fiori di Bach e naturalmente tarocchi e radiestesia. Un abbraccio di luce oro bronzo con un riflesso ramato a tutti voi da Ornella Brunelli.
2: Radio Bergamo Meteo.
4: Amici di Radio Bergamo, bentrovati da Paolo Corazzon di Trebi Meteo. Ci attende un weekend all'insegna del sole in Lombardia, però attenzione con il caldo che torna a intensificarsi. Temperature massime sia questo sabato che domenica anche fino a 34-35 gradi. C'è ancora

0: Come passa l'estate un libero professionista? Con un bel giro tra montagne di fatture e un fantastico trekking sul picco delle tasse da pagare.
1: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edered. Sono deducibili anche per te che sei partita IVA e li usi a pranzo e per la spesa pure nei discount. Vai su ticketrestaurant.it o chiama all'800 600 100.
2: E dove andate quest'estate?
3: In Trentino, con i bambini.
2: Ah, vi piace camminare?
3: Sì, camminare, nuotare nei laghetti alpini, pedalare nei boschi, andare alle cascate, correre nei prati, fare merenda in Malga.
4: Quest'estate vivi il tempo bello insieme in Trentino. Scopri di più su visittrentino.info. Respira, sei in Trentino.
5: Attenzione, prego. I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
6: La tua estate comincia da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a partire da €179,99. In negozio, app e sul sito.

0: Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
1: Sì, è di là sul divano.
2: Salve.
0: Ma questa signora non è mia madre.
1: E che fa? È uguale, no?
3: Se non ami le sorprese, scegli IREN 36 Fisso Summer Edition. Blocchi il prezzo di vendita di luce e gas per 36 mesi. Attiva entrambe le offerte. Hai fino a 24 euro di bonus al 12° mese di fornitura.
4: Offerte per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti dell'offerta su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
5: Con le sue mani, la casa si arricchisce di dettagli preziosi. Fenaroli Stefano, tapparelle, zanzariere, tende da sole, pergotende bioclimatiche. Vendita anche a serramentisti e falegnami. A Calcinate, in via Ninola 21 e su fenarolistefano.it. Non c'è nessun posto come la propria casa.
6: Sima Ponteggi, azienda specializzata in progettazione, noleggio e montaggio, con professionalità e sicurezza. Numerosi e prestigiosi i lavori eseguiti.
7: Sima Ponteggi, 333 179 84 79.
8: È tempo di tirarci su! Con un brindisi? Anche, ma soprattutto con sistemi efficienti e sicuri. Laguna Funi, produzione tiranti in acciaio e accessori per il sollevamento. Allevate in via Selene, lagunafuni.it. Laguna Funi, gli artisti del sollevamento.
9: Sono le 10 ed un minuto. Radio Bergamo Notizie.
10: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. Attacchi incrociati nella notte tra Russia e Ucraina ha colpito il distretto ucraino di Poltava, alcuni feriti, oltre 120 droni lanciati da Kiev in gran parte contro siti energetici russi e sono due i morti a Belgorod. Ma la tensione rimane alta in tutta Europa per lo sconfinamento di un drone russo a Galati, città rumena ai confini con l'Ucraina, superato un altro limite, dice Ursula von der Leyen, atto gravissimo per Giorgia Meloni. Putin smentisce che il drone sia russo e chiede la consegna dei resti del velivolo per un'indagine obiettiva. Intanto la Romania allontana il console russo con Mosca che minaccia contromisure. Pronti a difendere la Romania, dice Zelensky, che avverte Mosca pronta ad una larga offensiva. Blocco totale del valico del Brennero per una manifestazione ambientalista sul versante austriaco. Si temono lunghe code anche perché in queste ore tantissimi italiani si spostano per il ponte del 2 giugno. Ieri erano ben 14 chilometri di rallentamenti registrati sull'autostrada. Per evitare intasamenti il traffico pesante viene limitato anche in Val Pusteria e Val Venosta, le vie alternative per evitare il Brennero. Resta invece percorribile la maxi deviazione per Tarvisio e Salisburgo. Tentato femminicidio in provincia di Catania. Nella notte un 53enne ha aggredito la moglie di 49 anni al culmine di una lite, ferendola in maniera grave. La donna è stata ricoverata in codice rosso e la prognosi è riservata. L'uomo è stato bloccato e arrestato. Avrebbe tentato di accoltellare il suo professore davanti ai compagni di classe, successo in una scuola media di San Vito Lo Capo, dove un ragazzino di 11 anni si sarebbe presentato a scuola con un casco integrale per non essere riconosciuto e due coltellini nascosti. L'insegnante è riuscito a bloccarlo in tempo, rimediando solo qualche graffio. A quanto pare l'undicenne avrebbe anche ripreso tutta la scena trasmettendola in diretta su Telegram. All'origine del gesto potrebbe esserci un brutto voto ad un'interrogazione. Tennis, Roland Garros, oggi tutti e tre in campo, gli italiani ancora in lizza al terzo turno. Giocano Cobolli Tien, Berrettini Comesagna e Arnaldi Collignon. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e a più tardi.

La nostra voce è la musica.

0: La nostra voce è la musica.
1: Luce Verde, Lombardia.
2: Bentrovati, molte le partenze in programma per questo lungo ponte del 2 giugno. Milioni di italiani approfittano per lasciare le città per raggiungere il mare, la montagna o le città d'arte, con direttrici da nord verso il sud della penisola, contro esodo atteso invece tra il pomeriggio e la serata di martedì 2 giugno. Come sempre, per agevolare la circolazione scatterà il fermo dei mezzi pesanti oggi dalle 9 alle 14, domenica dalle 9 alle 22 e martedì 2 giugno dalle 7 alle 22. Salvo, come sempre, i casi autorizzati dalla legge. Sulla 4 Milano-Brescia, tratto chiuso per lavori tra Ospitaletto e Brescia Ovest, nelle due direzioni di percorrenza, dalla mezzanotte alle 5. È tutto.
1: Un servizio a cura dell'ACI, in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.

0: Let's go! Da MyAward scendono in campo le offerte del Noiva. Solo per questo weekend, dal 29 al 31 maggio, con la carta MyAward Club, non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia. Lo sconto dell'IVA è pari al 18,04%, termini e condizioni in negozi su MyAward.it. MyAward.
1: Come passa l'estate un imprenditore? Prima di tutto surf tra ondate di lamentele dei dipendenti e poi un bel tuffo nel mare delle tasse da pagare.
2: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edenred. Sono esentasse per i dipendenti e li usano dove vogliono. Supermercati, discount, ristoranti, bar e food delivery. E per l'azienda sono 100% deducibili. Vai su ticketrestaurant.it o chiama l'800-600-100.
3: Che facciamo questo weekend?
4: Stiamo a casa.
3: A casa?
4: Sì, ma mica la nostra. Ne abbiamo centinaia da visitare liberamente con l'Open House Weekend Remax.
3: E dove?
4: In tutta Italia, il 6 e 7 giugno.
3: Porto le pantofole.
4: No, vai su remax.it. Remax, da 30 anni siamo qui per te.
5: Ecco la refurtiva McDonald's.
6: Che cosa abbiamo qui?
7: McCrunchy Chicken Teriyaki, Cheese Empanadas, McFlurry Biscoff, Cinnamon Roll.
5: E ci sono anche i McFits irresistibili.
7: I prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Provali tutti, prima che dobbiamo restituirli.

0: cosa? Sconti fino al 50% sul prezzo outlet della collezione primavera-estate. Ma è una follia! Dal 28 maggio al 2 giugno sconti folli a Franciacorta Designer Village. L'occasione perfetta per dare una svolta al tuo look. Scopri i negozi aderenti su franciacortadesignervillage.com.
1: Vuoi dare nuova vita ai tuoi spazi e alle pareti di casa? Scegli i colori di Fabio, tinteggiature interne ed esterne, decorativi e carte da parati con stile e professionalità. Contatta Baglioni Fabio al 338 99 56 125. I colori di Fabio, il colore che fa la differenza.
2: Hai il gruppo sanguigno AB? Allora hai un superpotere. Puoi essere donatore universale di plasma. Il tuo plasma può arrivare a chiunque ne abbia bisogno. Hai un dono prezioso nelle vene. Scegli Fidas Bergamo. Info su fidas.bergamo.it.
3: Affidabilità, professionalità e innovazione. In una parola, Lozza. Carrozzeria ufficiale Mercedes-Benz e Tesla. Un servizio di qualità superiore anche per chi sceglie il noleggio a lungo termine. A Bergamo, a Zanica e su lozzaspa.it. L'eccellenza per la tua mobilità.
4: Ecco, sei davvero super? Sì, super valutazione. Solo per questo mese il vostro vecchio materasso vale fino a 1000 euro. Ecos, materassi, reti, letti, topper ed accessori per il letto sempre a prezzi di fabbrica. Non dormire, resta sveglio e approfitta dell'offerta. La consegna e il ritiro dell'usato a domicilio sono gratuiti. Più super di così?
5: È tempo di tirarci su! Con un brindisi? Anche, ma soprattutto con sistemi efficienti e sicuri. Laguna Funi, produzione tiranti in acciaio e accessori per il sollevamento. Allevate in via Selene, lagunafuni.it. Laguna Funi, gli artisti del sollevamento.
6: Sono le 11 e 2 minuti. Radio Bergamo Notizie.
7: Ben trovati da Gerardo De Vivo. Mentre dalle nostre parti l'attenzione si divide tra movimenti di mercato, per ora solo in panchina, e la nazionale del CT ad interim Silvio Baldini, il calcio europeo e mondiale guarda Budapest. Nel nuovo orario delle 18, la sfida tra Paris Saint-Germain e Arsenal per la conquista della Champions League. Maurizio Pizzoferrato.
8: Una volta è storia, due volte è leggenda, si legge sulle magliette, sugli striscioni dei tifosi del PSG campione in carica, sbarcati a Budapest, molti senza il prezioso biglietto, ma vogliosi comunque di stare il più vicino possibile alla creatura di Luis Enrique, che nella scorsa edizione in finale ne fece 5 all'Inter di Simone Inzaghi. Ma ora i francesi dovranno fare i conti con l'Arsenal di Arteta, squadra quasi perfetta in questa stagione, tornata a conquistare la Premier dopo 22 anni di attesa, roba da febbre 90. Parata di stelle in campo e il pari punta forte sulla forma psicofisica di Kvaratskhelia, sempre più Kvaradona. Nell'Arsenal spunta l'orgoglio italiano in difesa di Riccardo Calafiori, davanti a Havertz sembra favorito nel ballottaggio con Gyökeres. Siamo i più motivati, ha detto Luis Enrique alla vigilia della supersfida. Per noi è l'occasione della vita, replica il timoniere dei Gunners Arteta, che sogna un leggendario double.
7: Accennavamo alla nazionale che a Coverciano prepara le due amichevoli di giugno, mercoledì 3 in Lussemburgo, domenica 7. In Grecia. Aspettando il nuovo presidente federale, che sarà chiamato anche a scegliere il nuovo CT, sulla panchina azzurra c'è il tecnico dell'Under 21 Silvio Baldini. Il Monza festeggia il ritorno in Serie A dopo aver vinto 2-0 all'andata. Nella finale di ritorno dei playoff di B, Brianzoli sono stati battuti 2-0 in casa dal Catanzaro e sono promossi in virtù del miglior piazzamento in campionato. Sabato tricolore a Roland Garros, in campo tutti e tre gli italiani ancora in lizza. Nel terzo turno Matteo Berrettini affronta l'argentino Comesagna, Flavio Cobolli l'americano Tien, per Matteo Arnaldi c'è il belga Collignon. Ieri lo spettacolo della sfida tra Novak Djokovic e Joao Fonseca, vinta dal 19enne brasiliano al quinto set. Giro d'Italia alla 20ª e penultima tappa, con Jonas Vingegaard saldamente in maglia rosa, si va da Gemona del Friuli all'arrivo in salita a Piancavallo, domani la passerella finale a Roma. Appuntamento a domani anche per la gara lunga del Gran Premio d'Italia MotoGP, stamattina le qualifiche e nel pomeriggio alle 15 la sprint race. Basket, gara 1 delle semifinali scudetto, Milano passa 88-72 a Brescia, stasera Virtus Bologna-Venezia. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.

0: Filippo, la lavatrice ha allagato il salotto.
1: Evviva!
0: Ma sei serio? È pure scaduta la garanzia.
1: Serissimo. Polizza che ci copre, bonus in bolletta e piscina in salotto. Manca solo il bagnino.
2: Proteggi la casa e gli elettrodomestici dai guasti imprevisti con 120 euro l'anno anche a rate. E con l'offerta IRA in luce o gas dedicata hai fino a 60 euro l'anno di bonus in bolletta.
3: Polizze assicurative di Europa Assistanza Italia S.p.A. distribuite da IRE Mercato S.p.A. Prima della sottoscrizione, leggere i set informativi e dettagli dell'offerta su irelucegas.it.
4: Cosa? Sconti fino al 50% sul prezzo outlet della collezione primavera-estate? Ma è una follia! Dal 28 maggio al 2 giugno, sconti folli a Franciacorta Designer Village. L'occasione perfetta per dare una svolta al tuo look. Scopri i negozi aderenti su franciacortadesignervillage.com.
5: L'ACI di Bergamo contro il nuovo percorso della pedemontana che esclude Bergamo. La cancellazione da parte di Regione Lombardia della tratta di pedemontana che sarebbe dovuta passare da Bergamo è un grave danno per tutta la provincia. Così il presidente di ACI Bergamo, Valerio Bettoni. E l'architetto Sonzogni, presidente della Commissione Mobilità di ACI, sottolinea che sarebbe un errore irreversibile per tutta la rete bergamasca, penalizzata da un'esclusione incomprensibile dopo che il progetto era stato a suo tempo approvato dalle istituzioni coinvolte. L'ACI di Bergamo intende portare sui tavoli istituzionali le ragioni di un territorio, di un'economia, di una comunità all'avanguardia proprio nella mobilità affinché si trovino soluzioni alternative.
6: Se vuoi la casa dei tuoi sogni, affidati ai professionisti. A Trescore Balneario c'è Edil Nord Bergamasca di Cuni Berzi Livio, specializzata in ristrutturazioni e manutenzioni di costruzioni civili e industriali.

0: La nostra voce è la musica.
1: Radio Bergamo, 60 secondi per te. Libri.
2: Sara Rattaro con Il vestito di mia madre, storia di Teresa Mattei, antifascista, ci racconta la vita pubblica e privata di una ragazza, di una donna straordinaria. Fu la più giovane eletta all'Assemblea Costituente a soli 25 anni. Prima però partecipò nella Resistenza e lottò per quello in cui credeva, rischiando anche la vita. Fu una delle 21 donne che contribuì alla stesura della Costituzione italiana. Sara, una donna con una determinazione ma anche con una capacità di andare avanti contro tutti per difendere le sue idee. Senza quelle 21 donne la Costituzione non sarebbe quella che è.
3: Già, perché senza quelle 21 donne la nostra Costituzione sarebbe stata scritta soltanto da uomini che godevano già di tutti i privilegi. Per cui inevitabilmente quando tu godi della libertà, godi del potere, non riesci a capire che cosa significa invece essere l'ultima e esserti conquistata tutto. Durante la Resistenza gli uomini hanno combattuto ovviamente per la libertà dai nazifascisti, ma le donne hanno lottato anche per l'emancipazione femminile e in quei 15 mesi sono state al pari degli uomini, hanno fatto esattamente quello che facevano gli uomini e alla fine riescono a conquistare il voto e l'essere votate. Da lì le donne smettono di essere una proprietà di qualcuno e in quel momento quelle 21 donne si sono giocate tutto per far sì che nella nostra Costituzione tutti i nostri diritti fossero chiari, non ci fossero dubbi.

0: Kappler, dove venivano torturati i partigiani. Lei poi testimonierà contro Priske, che era il torturatore di quel quartier generale. Verrà rapita lei stessa dai tedeschi, subendo delle violenze inaudite. Ha pagato sempre, sempre sulla sua pelle, ma non si è mai tirata indietro. Io credo che sia il suo coraggio sia proprio il prodotto di quella enorme paura che in quel momento si viveva e che lei è riuscita a canalizzarla in un'energia straordinariamente costruttiva, perché poi in tutta la sua vita è sempre rimasta presente a se stessa, sempre onesta con se stessa e con i suoi ideali.
1: Sembra che sia stata lei, tra l'altro, con altre donne, a proporre anche la mimosa come fiore simbolo dell'8 marzo. Fu sempre una donna libera, anticonformista e lottò per le sue idee fino alla fine. Ed è così che bisognerebbe essere, no? Che dovremmo essere tutte noi donne. Leggete questa storia, Il vestito di mia madre, la storia di Teresa Mattei, antifascista, pubblicato da PM. E grazie a Sara Rattaro per avercela fatta conoscere.
0: Grazie a voi.
1: Io sono Liliana Russo e a tutti buona lettura.

0: Let's go! Da Mediaworld scendono in campo le offerte del Noiva. Solo per questo weekend, dal 29 al 31 maggio, con la carta Mediaworld Club, non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia. Lo sconto dell'IVA è pari al 18,04%, termini e condizioni in negozi su mediaworld.it. Mediaworld.
1: Che facciamo questo weekend?
2: Stiamo a casa.
1: A casa?
2: Sì, ma mica la nostra. Ne abbiamo centinaia da visitare liberamente con l'Open House Weekend Remax.
1: E dove?
2: In tutta Italia, il 6 e 7 giugno.
1: Porto le pantofole.
2: No, vai su remax.it. Remax, da 30 anni siamo qui per te.
3: Mettiamoci al lavoro. Dunque, dovrei...
4: Avere le previsioni di fatturato? Fatto.
5: Potenzia la tua azienda con l'intelligenza artificiale di Team System, ora disponibile sui nostri software. Team System, l'impresa che semplifica la tua.
6: Questo messaggio si autodistruggerà in 20 secondi.
7: La sua missione è rubare il McCrunchy Chicken Hot Honey da McDonald's Canada.
8: Missione accettata. Eccoli i prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Hot Honey e tanti altri prima che dobbiamo restituirli.

Cause I gotta have faith.

0: Abbiamo fatto della nostra passione un lavoro fantastico. Biciclette Z, vendita bici professionali e assistenza tecnica specializzata per soddisfare tutte le esigenze. Scopri di più e acquista online su biciclettez.it.
1: Puntualità, efficienza, professionalità. Metal Service. Fornitura, installazione e riparazione di infissi, finestre, tapparelle. Ad Albino e su mtserramenti.it. Metal Service. Qualità e convenienza da oltre 30 anni.
2: Sono le 12 ed un minuto. Radio Bergamo Notizie.
3: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. Improvvisa escalation nel Golfo Persico. Un missile balistico iraniano ha colpito una base aerea in Kuwait, ferendo 5 americani. Lo riporta da Londra Iran International, voce dell'opposizione iraniana. L'attacco missilistico ha causato lievi feriti a cittadini americani e ha gravemente danneggiato 2 droni statunitensi, secondo quanto riportato da una fonte a conoscenza diretta dell'attacco. La difesa aerea del Kuwait ha intercettato il missile Fateh 110, ma i detriti caduti hanno colpito la base aerea di Ali al-Salem. Nel frattempo rimane tesissima la situazione nell'altro scenario di guerra. Hezbollah rivendica il lancio di droni nel nord di Israele e danneggiati negozi a Kiryat Shmona. Poche ore prima Benjamin Netanyahu ha annunciato che l'esercito dello Stato ebraico ha superato il limite del fiume Litani e operato anche su Beirut, mentre delegazioni militari di Tel Aviv e del Libano a colloqui a Washington di fatto non hanno raggiunto alcun accordo su un nuovo cessate il fuoco. E sono stati sospesi i voli all'aeroporto di Monaco dopo che 2 piloti hanno segnalato l'avvistamento di un presunto drone poco dopo le 9 del mattino. Lo ha dichiarato un portavoce della polizia. Le autorità di sicurezza hanno deciso di chiudere le piste, ha affermato il portavoce, aggiungendo che non è possibile dire quanto durerà il blocco. 45 milioni di veicoli sulle strade in direzione dei luoghi di vacanza per il ponte del 2 giugno, lo dicono i dati di ANAS, mentre secondo un'indagine di CNA Turismo e Commercio sono circa 22 milioni i turisti in viaggio per un giro d'affari che sfiora i 9 miliardi di euro. Circa il 50% sceglie mare e laghi, oltre il 25% invece visiterà città e borghi d'arte, mentre il 20% preferisce la montagna. Infine, secondo Federalberghi, saranno 14,3 milioni gli italiani che dormiranno almeno una notte fuori casa. Di questi la stragrande maggioranza, pari al 93%, rimarrà in Italia. Attesa alle stelle per la finale di Champions League a Budapest, il Paris Saint-Germain, campione in carica, affronta l'Arsenal fresco della vittoria in Premier League. Si inizia alle 18, arbitra il tedesco Siebert. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e a più tardi.

Viva l'Italia, l'Italia liberata, l'Italia del valzer e l'Italia del caffè, l'Italia derubata e colpita al cuore. Viva l'Italia, l'Italia che non muore,

Viva l'Italia, l'Italia che è in mezzo al mare, l'Italia dimenticata e l'Italia da dimenticare.

0: azienda specializzata in progettazione, noleggio e montaggio, con professionalità e sicurezza. Numerosi e prestigiosi i lavori eseguiti.
1: Sima Ponteggi, 333-179-84-79.
2: Cerchi la tua auto ideale? Vieni da Rota Motori. Scopri il nostro vasto assortimento di auto nuove, usate e a chilometri zero di tutte le marche. Offriamo anche servizi di noleggio a lungo termine, assicurativi e finanziamenti personalizzati. La tua prossima auto è da Rota Motori. A Calcinate e su rotamotori.com.
3: Ehi, sai che hai un regalo nelle vene? È il sangue che puoi donare, il sangue che può salvare. Donarlo non ti costa niente e Fidas Bergamo ti invita a farlo. Vai su fidas.bergamo.it e diventa donatore.
4: L'ACI di Bergamo contro il nuovo percorso della pedemontana che esclude Bergamo. La cancellazione da parte di Regione Lombardia della tratta di pedemontana che sarebbe dovuta passare da Bergamo è un grave danno per tutta la provincia. Così il presidente di ACI Bergamo, Valerio Bettoni. E l'architetto Sonzogni, presidente della Commissione Mobilità di ACI, sottolinea che sarebbe un errore irreversibile per tutta la rete bergamasca, penalizzata da un'esclusione incomprensibile dopo che il progetto era stato a suo tempo approvato dalle istituzioni coinvolte. L'ACI di Bergamo intende portare sui tavoli istituzionali le ragioni di un territorio, di un'economia, di una comunità all'avanguardia proprio nella mobilità affinché si trovino soluzioni alternative.

0: C'è quello traumatico, quello muscolare, quello articolare cronico. Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, penetra in profondità, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore, da Doc, in farmacia. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
1: E dove andate quest'estate?
2: In Trentino, con i bambini.
1: Ah, vi piace camminare?
2: Sì, camminare, nuotare nei laghetti alpini, pedalare nei boschi, andare alle cascate, correre nei prati, fare merenda in malga.
3: Quest'estate vivi il tempo bello insieme in Trentino. Scopri di più su visittrentino.info. Respira, sei in Trentino.
4: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
5: Io Kamik.
4: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
5: Ma, Kamik?
4: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
5: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
6: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro, con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.

0: Eco, sei davvero super! Sì, super valutazione! Solo per questo mese il vostro vecchio materasso vale fino a 1000 euro. Ecos, materassi, reti, letti, topper ed accessori per il letto sempre a prezzi di fabbrica. Non dormire, resta sveglio e approfitta dell'offerta. La consegna e il ritiro dell'usato a domicilio sono gratuiti. Più super di così?
1: Vuoi dare nuova vita ai tuoi spazi e alle pareti di casa? Scegli i colori di Fabio. Tinteggiature interne ed esterne, decorativi e carte da parati con stile e professionalità. Contatta Baglioni Fabio al 338 99 56 125. I colori di Fabio. Il colore che fa la differenza.
2: Con le sue mani, la casa si arricchisce di dettagli preziosi. Fenaroli Stefano, tapparelle, zanzariere, tende da sole, pergotende bioclimatiche. Vendita anche a serramentisti e falegnami. A Calcinate, in via Ninola 21 e su fenarolistefano.it. Non c'è nessun posto come la propria casa.
3: Sei un cicloamatore e vuoi vivere una giornata indimenticabile? La Berghe Mola Mia quest'anno in tre percorsi è il tuo evento. Tra bellissimi paesaggi aerobici, cronoscalate, ristori e animazioni. Il 14 giugno a Gazzaniga. Info e iscrizioni su berghemolamia.eu.
4: Sono le 13 e 3 minuti. Radio Bergamo Notizie.
5: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. Un missile iraniano su una base in Kuwait, diversi americani feriti lievemente, di nuovo in bilico ai negoziati USA-Iran, e rimane estremamente tesa la situazione in Libano, ancora morti sotto i raid israeliani. Sentiamo Nicola De Muro.
6: Improvvisa e inaspettata escalation militare nel Golfo Persico che mette a rischio i negoziati tra USA e Iran, che già procedevano a rilento. Un missile balistico iraniano ha colpito una base aerea in Kuwait, ferendo 5 americani. Lo riporta da Londra Iran International, voce dell'opposizione iraniana. L'attacco missilistico ha causato lievi ferite a cittadini americani e ha gravemente danneggiato 2 droni statunitensi. La difesa aerea del Kuwait ha intercettato il missile Fateh, ma i detriti caduti hanno colpito la base di Ali al Salem. Ora possibile una risposta USA. Nel frattempo rimane tesissima la situazione nell'altro scenario di guerra. Hezbollah rivendica il lancio di droni nel nord di Israele, danneggiati i negozi a Kiryat Shmona. Poche ore prima Netanyahu ha annunciato che l'esercito dello Stato ebraico ha superato il limite del fiume Litani e ha operato anche su Beirut, mentre le delegazioni militari di Tel Aviv e del Libano, a colloquio a Washington, di fatto non hanno raggiunto alcun accordo su un nuovo cessate il fuoco.
5: Il caso della bambina di 2 anni trovata morta a Bordighera lo scorso febbraio, arrestato il compagno della mamma Manuel Iannuzzi, è accusato di maltrattamenti aggravati dalla morte della bambina. Anche la donna ha ricevuto in carcere un'ordinanza di custodia cautelare analoga. Il 9 febbraio aveva chiamato i soccorsi dicendo che la figlia aveva difficoltà a respirare, ma sul corpo della bambina erano stati trovati alcuni lividi e macchie. Il medico legale, dopo l'esame esterno, aveva affermato che la morte era avvenuta qualche ora prima, durante la notte. Nel giorno del blocco totale dell'autostrada del Brennero per una manifestazione ambientalista in Austria, si stanno registrando forti disagi anche sulla circolazione della linea ferroviaria per danneggiamenti dell'infrastruttura da parte di ignoti, secondo quanto comunica Trenitalia. Sport, tennis, 3 italiani in campo nel terzo turno del Roland Garros, iniziato ieri con match carichi di emozioni. Su tutte, quella della sfida generazionale Djokovic-Fonseca. Il servizio di Gerardo De Vivo.
7: Mancano i primi 2 del mondo, non di certo lo spettacolo a Roland Garros. Senza Alcaraz dall'inizio e perso Sinner al secondo turno, lo slam parigino ha regalato emozioni nei primi match dei sedicesimi, su tutte quelle della sfida tra Joao Fonseca e Novak Djokovic. Chi può, vada a rivedersi almeno l'ultimo dei 5 set della vittoria del 19enne brasiliano dopo una battaglia di quasi 5 ore con la leggenda serba. 5 set anche per la vittoria contro l'americano Mikkelsen, dell'altro baby prodigio, il 19enne spagnolo Hodar, e altrettanti per il successo di Casper Ruud su Tommy Paul. Come 5 sono serviti a De Jong per continuare la sua favola. Entrato in tabellone come lucky loser, l'olandese ha battuto nell'ordine Wawrinka, Cina e Khachanov. Nel sabato tricolore tifiamo adesso per i nostri 3 tennisti ancora in corsa: Flavio Cobolli contro l'americano Tien, Matteo Berrettini opposto all'argentino Comesagna, Matteo Arnaldi al belga Collignon.
5: Ed è tutto, grazie per l'ascolto e buona giornata.

0: Iren Luce Gas e Servizi, buongiorno.
1: Salve, vorrei sapere dell'offerta Wi-Fi.
0: Certo, parte da 18,99€ al mese e zero costi di attivazione. Signora, pronto?
2: Sono il marito, un attimo che mia moglie si riprende.
0: Iren Wi-Fi ti lascia senza parole. Da 18,99€ al mese per i primi 12 mesi con l'offerta luce dedicata. Poi 20,99€ al mese, zero costi iniziali di attivazione.
3: Iren Wi-Fi dedicata ai nuovi clienti. Verifica copertura, caratteristiche tecnologiche e condizioni dell'offerta su irelucegas.it o vieni nei nostri store.
4: Sima Ponteggi, azienda specializzata in progettazione, noleggio e montaggio, con professionalità e sicurezza. Numerosi e prestigiosi i lavori eseguiti.
5: Sima Ponteggi, 333 179 84 79.
6: È arrivato il momento di ripartire da te. Non ci sono solo Botox e filler. Lo studio Grandinetti con il laser ringiovanisce la tua pelle e cancella tatuaggi indesiderati. E con la criolipolisi riduce fino al 30% del grasso localizzato senza bisturi. Studio Grandinetti, per grandi risultati. Via Aldo Moro 2, Albino. 035 75 40 88.
7: Direzione sanitaria disponibile sul sito.

0: La nostra voce è la musica.
1: Radio Bergamo, 60 secondi per te. Libri.
2: Alice Basso ci piace perché i suoi personaggi non sono mai banali. È il caso di questo secondo romanzo, Le 80 domande di Atena Ferraris, dedicate appunto a questa nostra eroina. Atena è neurodivergente, il suo mondo può sembrare strano, ma basta conoscere o immedesimarsi in Atena per provare a capire che cosa prova e cosa vive. Alice, questo non è soltanto un romanzo, ma è anche un modo per fare capire alle persone che in fondo, prima di tutto, nessuno è normale. E anche da chi ha caratteristiche diverse dalle nostre noi possiamo imparare molto.
3: Oh sì, almeno una delle cose che spero che passino dal romanzo, oltre al fatto che insomma si possa anche ridere, fare dell'autoironia, tutto, però sì, questa cosa insomma è una cosa a cui tengo molto.
2: In questo libro c'è anche un giallo da risolvere, trattato però come al solito con molta ironia, e addirittura arriva anche una proposta di fidanzamento, insomma veramente un romanzo scoppiettante.
3: Sì, a me piace tanto mescolare tutti i piani. Ogni tanto mi dicono tu scrivi dei gialli e di solito gli rispondo ma degli arancioni. C'è sempre un tocco anche di qualche altro colore. Ci metto sempre anche sì la sottotrama sentimentale, perché mica per niente, ma mi fa tanto ridere scrivere anche di quei che mi lasciano. È una loa su cui tutti possiamo fare ironia, tutti siamo, no?
2: È vero. Quando ho annunciato che usciva il tuo libro, il tuo secondo libro dedicato ad Atena, tutti mi hanno chiesto ma perché 80 domande? Lo vuoi spiegare tu?
3: Sono, intanto c'è questo giochino che mi diverte moltissimo, di mettere nei titoli qualcosa con un numero tendenzialmente improbabile. Uno pensa, 80 domande sono tantissime. Il libro precedente si chiamava Le 27 sveglie. mi piace questo schema. E le 80 domande sono le 80 domande, veramente 80 domande, realmente, di uno dei test più famosi che si fanno per verificare se si è neurodivergenti.
2: Ecco, appunto. Quindi scoprite tutto questo miscuglio di cose descritte in modo molto molto ironico, perché Alice Basso scrive per veramente molto bene. Alice Basso ha la capacità, lo possiamo dire, di raccontarci realtà come le neurodivergenze e anche l'epilessia con il sorriso, ma mai in modo superficiale. E quindi ti facciamo veramente tanti complimenti, Alice. Le 80 domande di Atena Ferraris di Alice Basso è pubblicato da Garzanti. Sono Liliana Russo e trovate i podcast di Tutto Libri su Spotify, Spreaker e su Lili Volante, il mio profilo Instagram. A tutti buona lettura!

0: Che facciamo questo weekend?
1: Stiamo a casa.
2: A casa?
1: Sì, ma mica la nostra. Ne abbiamo centinaia da visitare liberamente con l'Open House Weekend Remax.
0: E dove?
1: In tutta Italia, il 6 e 7 giugno.
0: Porto le pantofole.
1: No, vai su remax.it. Remax, da 30 anni siamo qui per te.
3: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
4: La tua estate comincia da Decathlon, con più di 60 modelli di tende. Scoprile tutte a partire da 29,99€. In negozio, app e sul sito.

0: È tempo di tirarci su! Con un brindisi? Anche, ma soprattutto con sistemi efficienti e sicuri. Laguna Funi, produzione tiranti in acciaio e accessori per il sollevamento. Allevate in via Selene, lagunafuni.it. Laguna Funi, gli artisti del sollevamento.
1: Sono le 14 ed un minuto.

0: Cosa? Sconti fino al 50% sul prezzo outlet della collezione primavera-estate? Ma è una follia! Dal 28 maggio al 2 giugno sconti folli a Franciacorta Designer Village. L'occasione perfetta per dare una svolta al tuo look. Scopri i negozi aderenti su franciacortadesignervillage.com.
1: Se vuoi la casa dei tuoi sogni, affidati ai professionisti. A Trescore Balneario c'è Edil Nord Bergamasca di Cuni Berzi Livio, specializzata in ristrutturazioni e manutenzioni di costruzioni civili e industriali.

0: La nostra voce.
1: La nostra voce è la musica.
2: Radio Bergamo Meteo.
3: Un saluto agli ascoltatori di Radio Bergamo da Vanessa Minotti di Trebi Meteo. Situazione tranquilla in Lombardia nelle prossime ore per la persistenza di un campo di alta pressione. Da segnalare solamente il transito di un po' di nuvolosità. Contesto climatico caldo ed estivo, con il caldo che appunto tenderà ad aumentare, valori fino ai 32-33 gradi nelle ore centrali della giornata. Poi per quanto riguarda la giornata di domani, al primo mattino le minime saranno già molto miti con valori intorno ai 25 gradi, il tutto però in un contesto un po' più instabile. Tutti i dettagli sull'app di Trebi Meteo.
4: Il meteo è stato offerto da Bona Cars, gli esperti della riparazione. Esperienza, precisione e cura totale per la tua auto. A Pontirolo e su bonacars.it.

0: C'è quello traumatico, quello muscolare, quello articolare cronico. Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, penetra in profondità, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore, da Doc, in farmacia. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
1: Che facciamo questo weekend?
2: Stiamo a casa.
1: A casa?
2: Sì, ma mica la nostra. Ne abbiamo centinaia da visitare liberamente con l'Open House Weekend Remax.
1: E dove?
2: In tutta Italia, il 6 e 7 giugno.
1: Porto le pantofole.
2: No, vai su remax.it. Remax, da 30 anni siamo qui per te.
3: Let's go! Da MyoWorld scendono in campo le offerte del Noiva. Solo per questo weekend, dal 29 al 31 maggio, con la carta MyoWorld Club, non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia. Lo sconto dell'IVA è pari al 18,04%. Termini e condizioni negozi su MyoWorld.it. MyoWorld.

Sei un ciclo amatore e vuoi vivere una giornata indimenticabile? La Bergamo La Mia quest'anno in tre percorsi è il tuo evento. Tra bellissimi paesaggi aerobici, cronoscalate, ristori e animazioni. Il 14 giugno a Gazzaniga. Info e iscrizioni su bergamolamia.eu.

0: SRL ad Albino e su mtserramenti.it. Metal Service, qualità e convenienza da oltre 30 anni. Cerchi la tua auto ideale? Vieni da Rota Motori. Scopri il nostro vasto assortimento di auto nuove, usate e a chilometri zero di tutte le marche. Offriamo anche servizi di noleggio a lungo termine, assicurativi e finanziamenti personalizzati. La tua prossima auto è da Rota Motori, a Calcinate e su rotamotori.com.
1: Abbiamo fatto della nostra passione un lavoro fantastico. Biciclette Z, vendita bici professionali e assistenza tecnica specializzata per soddisfare tutte le esigenze. Scopri di più e acquista online su biciclettez.it.
2: Vuoi dare nuova vita ai tuoi spazi e alle pareti di casa? Scegli i colori di Fabio. Tinteggiature interne ed esterne, decorativi e carte da parati con stile e professionalità. Contatta Baglioni Fabio al 338 99 56 125. I colori di Fabio. Il colore che fa la differenza.
3: Sono le 15 ed un minuto. Radio Bergamo Notizie.
4: Bentrovati da Gerardo De Vivo. Attesa alle stelle per la finale di Champions League, tra poche ore a Budapest, il Paris Saint-Germain, campione in carica, affronta l'Arsenal fresco della vittoria in Premier League. Maurizio Pizzoferrato.
5: Una volta è storia, due volte è leggenda, si legge sulle magliette, sugli striscioni dei tifosi del PSG campione in carica, sbarcati a Budapest, molti senza il prezioso biglietto, ma vogliosi comunque di stare il più vicino possibile alla creatura di Luis Enrique, che nella scorsa edizione in finale ne fece 5 all'Inter di Simone Inzaghi. Ma ora i francesi dovranno fare i conti con l'Arsenal di Arteta, squadra quasi perfetta in questa stagione, tornata a conquistare la Premier dopo 22 anni di attesa, roba da febbre 90. Parata di stelle in campo e il pari punta forte sulla forma psicofisica di Kvaratskhelia, sempre più Kvaradona. Nell'Arsenal spunta l'orgoglio italiano in difesa di Riccardo Calafiori, davanti a Havertz sembra favorito nel ballottaggio con Gyökeres. Siamo i più motivati, ha detto Luis Enrique alla vigilia della supersfida. Per noi è l'occasione della vita, replica il timoniere dei Gunners Arteta, che sogna un leggendario double. Per saperne di più, appuntamento alle 18, orario insolito per una finale di Champions, alla Puskas Arena di Budapest, arbitrerà il tedesco Siebert.
4: Nel mercato allenatori in fibrillazione, la notizia del giorno è l'esonero da parte del Liverpool di Arne Slot, il tecnico che lo scorso anno ha portato i Reds a vincere la Premier. In pole per sostituirlo c'è Iraola, che quest'anno ha portato il Bournemouth a una storica qualificazione in Europa League. Tennis, prosegue immacolato il cammino a Roland Garros di Flavio Cobolli, che inanella il terzo 3-0 consecutivo. Il romano batte 6-2, 6-2, 6-3 lo statunitense Tien e per la prima volta in carriera c'entra gli ottavi del torneo parigino. Prossimo avversario lo statunitense Svaida, che ha eliminato Francisco Cerundolo. Motomondiale, tripletta Aprilia nelle qualifiche MotoGP del Gran Premio d'Italia al Mugello. Pole position per il leader iridato Marco Bezzecchi, davanti agli spagnoli Raúl Fernández e Jorge Martín. Quarto Marc Márquez sulla Ducati ufficiale, al rientro dopo la doppia operazione che lo ha tenuto fuori nelle ultime due gare. Domani alle 14 il via alla gara lunga. Basket, aperte dalla vittoria 88-72 di Milano a Brescia, le semifinali scudetto propongono stasera gara 1 dell'altra sfida. La Virtus Bologna, campione in carica, ospita Venezia, palla 2 alle 20. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.

0: Radio Bergamo Meteo.
1: Un saluto agli ascoltatori di Radio Bergamo da Vanessa Minotti di Trebi Meteo. Situazione tranquilla in Lombardia nelle prossime ore per la persistenza di un campo di alta pressione. Da segnalare solamente il transito di un po' di nuvolosità. Contesto climatico caldo ed estivo, con il caldo che appunto tenderà ad aumentare, valori fino ai 32-33 gradi nelle ore centrali della giornata. Poi per quanto riguarda la giornata di domani, al primo mattino le minime saranno già molto miti con valori intorno ai 25 gradi, il tutto però in un contesto un po' più instabile. Tutti i dettagli sull'app di Trebi Meteo.
0: Il meteo è stato offerto da Bonacars, gli esperti della riparazione. Esperienza, precisione e cura totale per la tua auto. A Pontirolo e su bonacars.it.

0: Inizio conto alla rovescia.
1: Hai pochi secondi per rubare il McCrunchy Chicken Teriyaki da McDonald's Giappone.
2: Fatto! I prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Teriyaki e tanti altri prima che dobbiamo restituirli.
3: Che facciamo questo weekend?
4: Stiamo a casa.
3: A casa?
4: Sì, ma mica la nostra. Ne abbiamo centinaia da visitare liberamente con l'Open House Weekend Remax.
3: E dove?
4: In tutta Italia, il 6 e 7 giugno.
3: Porto le pantofole?
4: No, vai su remax.it. Remax, da 30 anni siamo qui per te.
5: E dove andate quest'estate?
6: In Trentino, con i bambini.
5: Ah, vi piace camminare?
6: Sì, camminare, nuotare nei laghetti alpini, pedalare nei boschi, andare alle cascate, correre nei prati, fare merenda in Malga.
7: Quest'estate vivi il tempo bello insieme in Trentino. Scopri di più su visittrentino.info. Respira, sei in Trentino.
8: Attenzione, prego. I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
9: La tua estate comincia da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a partire da €179,99. In negozio, app e sul sito.

0: Affidabilità, professionalità e innovazione. In una parola, Lozza. Il tuo service e carrozzeria ufficiale Mercedes-Benz e Smart. Assistenza a 360 gradi e contratti in noleggio a lungo termine multibrand. A Bergamo, a Zanica e su lozzaspa.it. L'eccellenza per la tua mobilità.
1: Con le sue mani, la casa si arricchisce di dettagli preziosi. Fenaroli Stefano, tapparelle, zanzariere, tende da sole, pergotende bioclimatiche. Vendita anche a serramentisti e falegnami. A Calcinate, in via Ninola 21 e su fenarolistefano.it. Non c'è nessun posto come la propria casa.
2: Sono le 16 e 2 minuti.

È tempo di tirarci su! Con un brindisi? Anche, ma soprattutto con sistemi efficienti e sicuri. Laguna Funi, produzione tiranti in acciaio e accessori per il sollevamento. Allevate in via Selene, lagunafuni.it. Laguna Funi, gli artisti del sollevamento.

0: Solo musica, zero parole.
1: Luce verde, Lombardia.
2: Bentrovati, molte le partenze in programma per questo lungo ponte del 2 giugno. Milioni di italiani approfittano per lasciare le città per raggiungere il mare, la montagna o le città d'arte. Con direttrici da nord verso il sud della penisola, contro esodo atteso invece tra il pomeriggio e la serata di martedì 2 giugno. Come sempre, per agevolare la circolazione scatterà il fermo dei mezzi pesanti oggi dalle 9 alle 14, domenica dalle 9 alle 22 e martedì 2 giugno dalle 7 alle 22, salvo come sempre i casi autorizzati dalla legge. Sulla 4 Milano-Brescia, tratto chiuso per lavori tra Ospitaletto e Brescia Ovest, nelle due direzioni di percorrenza, dalla mezzanotte alle 5. È tutto.
1: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
3: Radio Bergamo Meteo.
4: Un saluto agli ascoltatori di Radio Bergamo da Vanessa Minotti di Trebi Meteo. Situazione tranquilla in Lombardia nelle prossime ore per la persistenza di un campo di alta pressione. Da segnalare solamente il transito di un po' di nuvolosità. Contesto climatico caldo ed estivo, con il caldo che appunto tenderà ad aumentare, valori fino ai 32-33 gradi nelle ore centrali della giornata. Poi per quanto riguarda la giornata di domani, al primo mattino le minime saranno già molto miti con valori intorno ai 25 gradi, il tutto però in un contesto un po' più instabile. Tutti i dettagli sull'app di Trebi Meteo.
3: Il meteo è stato offerto da Bonacars, gli esperti della riparazione. Esperienza, precisione e cura totale per la tua auto. A Pontirolo e su bonacars.it.

0: c'è quello traumatico, quello muscolare, quello articolare cronico. Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, penetra in profondità, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore, da Doc, in farmacia. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
1: Che facciamo questo weekend?
2: Stiamo a casa.
1: A casa?
2: Sì, ma mica la nostra. Ne abbiamo centinaia da visitare liberamente con l'Open House Weekend Remax.
1: E dove?
2: In tutta Italia, il 6 e 7 giugno.
1: Porto le pantofole.
2: No, vai su remax.it. Remax, da 30 anni siamo qui per te.
3: Let's go! Da Mayo World scendono in campo le offerte del Noiva. Solo per questo weekend, dal 29 al 31 maggio, con la carta Mayo World Club, non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia. Lo sconto dell'IVA è pari al 18,04%. Termini e condizioni in negozi su mayoworld.it. Mayo World.
4: Mettiamoci al lavoro. Dunque, dovrei...
5: contabilizzare le fatture? Fatto.
6: Se sei un commercialista, potenzia il tuo studio con l'intelligenza artificiale di Team System, ora disponibile sui nostri software. Team System, l'impresa che semplifica la tua.
7: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
8: Io Kamik.
7: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
8: Ma Kamik?
7: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
8: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh? Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.

0: Allora sei passato tu a prendere mia madre?
1: Sì, è di là sul divano.
2: Salve.
0: Ma questa signora non è mia madre.
1: E che fa? È uguale, no?
3: Se non ami le sorprese, scegli Iren 36 Fisso Summer Edition. Blocchi il prezzo di vendita di luce e gas per 36 mesi. Attiva entrambe le offerte. Hai fino a 24 euro di bonus al 12° mese di fornitura.
4: Offerte per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti dell'offerta su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
5: L'ACI di Bergamo contro il nuovo percorso della Pedemontana che esclude Bergamo. La cancellazione da parte di Regione Lombardia della tratta di Pedemontana che sarebbe dovuta passare da Bergamo è un grave danno per tutta la provincia. Così il presidente di ACI Bergamo, Valerio Bettoni. E l'architetto Sonzogni, presidente della Commissione Mobilità di ACI, sottolinea che sarebbe un errore irreversibile per tutta la rete bergamasca, penalizzata da un'esclusione incomprensibile dopo che il progetto era stato a suo tempo approvato dalle istituzioni coinvolte. L'ACI di Bergamo intende portare sui tavoli istituzionali le ragioni di un territorio, di un'economia, di una comunità all'avanguardia proprio nella mobilità affinché si trovino soluzioni alternative. Affidabilità, professionalità e innovazione. In una parola, Lozza. Carrozzeria ufficiale Mercedes-Benz e Tesla. Un servizio di qualità superiore anche per chi sceglie il noleggio a lungo termine. A Bergamo, a Zanica e su lozzaspa.it. L'eccellenza per la tua mobilità.
6: Donare il sangue è un atto concreto di solidarietà verso gli altri. In attesa della prossima donazione di sangue intero, dona il plasma e continua a salvare vite. Il tuo sangue è prezioso, usalo per fare la differenza. Scegli Fidas Bergamo. Info su fidas.bergamo.it.
7: Sono le 17:03.

0: Ti hanno detto che per la tua bocca non c'è più nulla da fare? Hanno mentito. Lo studio Grandinetti, anche in caso di grave perdita ossea o totale mancanza, ti fa ritrovare il sorriso in poche ore e con la sedazione cosciente senza dolore. Studio Grandinetti, per grandi risultati. Via Aldo Moro 2, Albino. 035 75 40 88.
1: Direzione sanitaria disponibile sul sito. Cerchi la tua auto ideale? Vieni da Rota Motori. Scopri il nostro vasto assortimento di auto nuove, usate e a chilometri zero di tutte le marche. Offriamo anche servizi di noleggio a lungo termine, assicurativi e finanziamenti personalizzati. La tua prossima auto è da Rota Motori. A Calcinate e su rotamotori.com. Sima Ponteggi, azienda specializzata in progettazione, noleggio e montaggio, con professionalità e sicurezza. Numerosi e prestigiosi i lavori eseguiti.
2: Sima Ponteggi, 333 179 84 79.
1: Puntualità, efficienza, professionalità. Metal Service, fornitura, installazione e riparazione di infissi, finestre, tapparelle. Ad Albino e su mtserramenti.it. Metal Service, qualità e convenienza da oltre 30 anni.
3: Sei un cicloamatore e vuoi vivere una giornata indimenticabile? La Berghe Mola Mia quest'anno in tre percorsi è il tuo evento. Tra bellissimi paesaggi aerobici, cronoscalate, ristori e animazioni. Il 14 giugno a Gazzaniga. Info e iscrizioni su berghemolamia.eu.

0: la nostra voce è la musica. È la musica, è la
1: musica. Radio Bergamo, 60 secondi per te. Libri.
2: Sara Rattaro con Il vestito di mia madre, storia di Teresa Mattei, antifascista, ci racconta la vita pubblica e privata di una ragazza, di una donna straordinaria. Fu la più giovane eletta all'Assemblea Costituente a soli 25 anni. Prima però partecipò nella Resistenza e lottò per quello in cui credeva, rischiando anche la vita. Fu una delle 21 donne che contribuì alla stesura della Costituzione italiana. Sara, una donna con una determinazione ma anche con una capacità di andare avanti con tutti per difendere le sue idee. Senza quelle 21 donne la Costituzione non sarebbe quella che è.
3: Eh già, perché senza quelle 21 donne la nostra Costituzione sarebbe stata scritta soltanto da uomini che godevano già di tutti i privilegi. Per cui inevitabilmente quando tu godi della libertà, godi del potere, non riesci a capire che cosa significa invece essere l'ultima e esserti conquistata tutto. Durante la Resistenza gli uomini hanno combattuto ovviamente per la libertà dai nazifascisti, ma le donne hanno lottato anche per l'emancipazione femminile e in quei 15 mesi sono state al pari degli uomini, hanno fatto esattamente quello che facevano gli uomini e alla fine riescono a conquistare il voto e l'essere votate. Da lì le donne smettono di essere una proprietà di qualcuno e in quel momento quelle 21 donne si sono giocate tutto per far sì che nella nostra Costituzione tutti i nostri diritti fossero chiari, non ci fossero dubbi per tutte noi. E io che nasco anni dopo, nel cuore degli anni 70, di questi privilegi ho goduto a pieno.
2: Durante la Resistenza Teresa Mattei perse anche un fratello, ebbe contrasti con il suo partito quando rimase incinta senza essere sposata. Ha dedicato la sua vita ai diritti delle donne e dei bambini. Come dici tu, Sara, le dobbiamo davvero tanto.
3: Tantissimo. Ha combattuto, ha pagato a caro prezzo sulla sua pelle la perdita di questo fratello straordinario che era un chimico eccezionale che costruiva le bombe dei GAP e che viene rapito, preso dai tedeschi, portato in via Tasso che era il quartier generale di Kappler dove venivano torturati i partigiani. Lei poi testimonierà contro Priske che era il torturatore di quel quartier generale. Verrà rapita lei stessa dai tedeschi subendo delle violenze inaudite. Ha pagato sempre sulla sua pelle ma non si è mai tirata indietro. Io credo che sia il suo coraggio sia proprio il prodotto di quella enorme paura che in quel momento si viveva e che lei è riuscita a canalizzarla in un'energia straordinariamente costruttiva, perché poi in tutta la sua vita è sempre rimasta presente a se stessa, sempre onesta con se stessa e con i suoi ideali.
2: Sembra che sia stata lei, tra l'altro, con altre donne a proporre anche la mimosa come fiore simbolo dell'8 marzo. Fu sempre una donna libera, anticonformista e lottò per le sue idee fino alla fine. Ed è così che bisognerebbe essere, no? Che dovremmo essere tutte noi donne. Leggete questa storia, Il vestito di mia madre, la storia di Teresa Mattei, antifascista, pubblicato da PM. E grazie a Sara Rattaro per avercela fatta conoscere.
3: Grazie a voi.
2: Io sono Liliana Russo e a tutti buona lettura.

Ti ricordi il nostro incontro? Quella sera io non ho conosciuto te. Ho conosciuto la tua dolcezza, la tua timidezza, la tua solitudine, il tuo silenzio. Pensavo di avere solo il mio corpo davanti e che tu volessi solo quello. Ma tu volevi molto di più. Volevi essere libero e volevi che anch'io fossi libero. Libero tu. Tu lo chiamavi amore. Io ti dicevo sempre, non esiste, sarebbe troppo bello. Tu mi guardavi, sorridevi, tacevi. E piano piano, non so perché, cominciai a spogliarmi dentro, per te. Lentamente cadevano le mie idee stupide, le mie paure, le mie diffidenze. E insieme al mio corpo, tu abbracciavi la mia volontà, le mie emozioni, la mia anima. E per la prima volta ho abbassato gli occhi e sono arrossita davanti a un uomo.

bello vederti raccogliere tutta la tua roba e cercare di scappare via come un ladro. Io non ti trattengo, vedi? Mi hai insegnato tu ad essere libero. Adesso voglio che anche tu sia libero.

0: Let's go! Da Medioworld scendono in campo le offerte del Noiva. Solo per questo weekend, dal 29 al 31 maggio, con la carta Medioworld Club, non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia. Lo sconto dell'IVA è pari al 18,04%. Termini e condizioni in negozi su medioworld.it. Medioworld.
1: Ecco la refurtiva McDonald's.

0: salsa.
1: Che cosa abbiamo qui? McCrunchy Chicken Teriyaki, Cheese Empanadas, McFlurry Biscoff, Cinnamon Roll.
0: E ci sono anche i McFizz irresistibili.
1: I prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Provali tutti prima che dobbiamo restituirli.

0: Filippo, la lavatrice ha allagato il salotto.
1: Evviva!
0: Ma sei serio? È pure scaduta la garanzia.
1: Serissimo. Polizza che ci copre, bonus in bolletta e piscina in salotto. Manca solo il bagnino.
2: Proteggi la casa e gli elettrodomestici dai guasti imprevisti con 120 euro l'anno anche a rate. E con l'offerta IRE luce o gas dedicata hai fino a 60 euro l'anno di bonus in bolletta.
3: Polizze assicurative di Europa Assistanza Italia S.p.A. distribuite da IRE Mercato S.p.A. Prima della sottoscrizione, leggere i set informativi e i dettagli dell'offerta su irelucegas.it.
4: Cosa? Sconti fino al 50% sul prezzo outlet della collezione primavera-estate? Ma è una follia! Dal 28 maggio al 2 giugno, sconti folli a Franciacorta Designer Village. L'occasione perfetta per dare una svolta al tuo look. Scopri i negozi aderenti su franciacortadesignervillage.com.
5: Con le sue mani, la casa si arricchisce di dettagli preziosi. Fenaroli Stefano, tapparelle, zanzariere, tende da sole, pergotende bioclimatiche. Vendita anche a serramentisti e falegnami. A Calcinate in via Ninola 21 e su fenarolistefano.it. Non c'è nessun posto come la propria casa.
6: Abbiamo fatto della nostra passione un lavoro fantastico. Biciclette Z, vendita bici professionali e assistenza tecnica specializzata per soddisfare tutte le esigenze. Scopri di più e acquista online su biciclettez.it.
7: Sono le 18.

0: L'ACI di Bergamo contro il nuovo percorso della pedemontana che esclude Bergamo. La cancellazione da parte di Regione Lombardia della tratta di pedemontana che sarebbe dovuta passare da Bergamo è un grave danno per tutta la provincia. Così il presidente di ACI Bergamo, Valerio Bettoni. E l'architetto Sonzogni, presidente della Commissione Mobilità di ACI, sottolinea che sarebbe un errore irreversibile per tutta la rete bergamasca, penalizzata da un'esclusione incomprensibile dopo che il progetto era stato a suo tempo approvato dalle istituzioni coinvolte. L'ACI di Bergamo intende portare sui tavoli istituzionali le ragioni di un territorio, di un'economia, di una comunità all'avanguardia proprio nella mobilità affinché si trovino soluzioni alternative.
1: Se vuoi la casa dei tuoi sogni, affidati ai professionisti. A Trescore Balneario c'è Edil Nord Bergamasca di Cuni Berzi Livio, specializzata in ristrutturazioni e manutenzioni di costruzioni civili e industriali.
2: Hai il gruppo sanguigno AB? Allora hai un superpotere. Puoi essere donatore universale di plasma. Il tuo plasma può arrivare a chiunque ne abbia bisogno. Hai un dono prezioso nelle vene. Scegli Fidas Bergamo. Info su fidas.bergamo.it.

0: La nostra voce è la musica.
1: Luce Verde, Lombardia.
2: Bentrovati, molte le partenze in programma per questo lungo ponte del 2 giugno. Milioni di italiani approfittano per lasciare le città per raggiungere il mare, la montagna o le città d'arte. Con direttrici da nord verso il sud della penisola, contro esodo atteso invece tra il pomeriggio e la serata di martedì 2 giugno. Come sempre, per agevolare la circolazione scatterà il fermo dei mezzi pesanti oggi dalle 9 alle 14, domenica dalle 9 alle 22 e martedì 2 giugno dalle 7 alle 22, salvo come sempre i casi autorizzati dalla legge. Sulla 4 Milano-Brescia, tratto chiuso per lavori tra Ospitaletto e Brescia Ovest, nelle due direzioni di percorrenza, dalla mezzanotte alle 5. È tutto.
1: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.

0: E dove andate quest'estate?
1: In Trentino, con i bambini.
0: Ah, vi piace camminare?
1: Sì, camminare, nuotare nei laghetti alpini, pedalare nei boschi, andare alle cascate, correre nei prati, fare merenda in malga.
2: Quest'estate vivi il tempo bello insieme in Trentino. Scopri di più su visittrentino.info. Respira, sei in Trentino.

0: Space.
1: Affidabilità, professionalità e innovazione. In una parola, Lozza. Il tuo service e carrozzeria ufficiale Mercedes-Benz e Smart. Assistenza a 360 gradi e contratti in noleggio a lungo termine multibrand. A Bergamo, a Zanica e su lozzaspa.it. L'eccellenza per la tua mobilità.
2: Vuoi dare nuova vita ai tuoi spazi e alle pareti di casa? Scegli i colori di Fabio, tinteggiature interne ed esterne, decorativi e carte da parati con stile e professionalità. Contatta Baglioni Fabio al 338 99 56 125. I colori di Fabio, il colore che fa la differenza.
3: Se vuoi la casa dei tuoi sogni, affidati ai professionisti. A Trescore Balneario c'è Edil Nord Bergamasca di Cuni Berzi Livio, specializzata in ristrutturazioni e manutenzioni di costruzioni civili e industriali.
4: Sono le 19 e 3 minuti.
5: Mettiamoci al lavoro. Dunque, dovrei
6: contabilizzare le fatture? Fatto.
7: Se sei un commercialista, potenzia il tuo studio con l'intelligenza artificiale di Team System, ora disponibile sui nostri software. Team System, l'impresa che semplifica la tua.

0: È arrivato il momento di ripartire da te. Non ci sono solo Botox e filler. Lo studio Grandine T con il laser ringiovanisce la tua pelle e cancella tatuaggi indesiderati. E con la criolipolisi riduce fino al 30% del grasso localizzato senza bisturi. Studio Grandine T, per grandi risultati. Via Aldo Moro 2, Albino. 035 75 40 88.
1: Direzione sanitaria disponibile sul sito.
2: Sima Ponteggi, azienda specializzata in progettazione, noleggio e montaggio, con professionalità e sicurezza. Numerosi e prestigiosi i lavori eseguiti.
3: Sima Ponteggi, 333 179 84 79.
4: Cerchi la tua auto ideale? Vieni da Rota Motori. Scopri il nostro vasto assortimento di auto nuove, usate e a chilometri zero di tutte le marche. Offriamo anche servizi di noleggio a lungo termine, assicurativi e finanziamenti personalizzati. La tua prossima auto è da Rota Motori. A Calcinate e su rotamotori.com.
5: Sei un cicloamatore e vuoi vivere una giornata indimenticabile? La Berghe Mola Mia quest'anno in tre percorsi è il tuo evento. Tra bellissimi paesaggi aerobici, cronoscalate, ristori e animazioni. Il 14 giugno a Gazzaniga. Info e iscrizioni su berghemolamia.eu.

0: La nostra voce è la musica.
1: Radio Bergamo, 60 secondi per te. Libri.
2: Alice Basso ci piace perché i suoi personaggi non sono mai banali. È il caso di questo secondo romanzo, Le 80 domande di Atena Ferraris, dedicate appunto a questa nostra eroina. Atena è neurodivergente, il suo mondo può sembrare strano, ma basta conoscere o immedesimarsi in Atena per provare a capire che cosa prova e cosa vive. Alice, questo non è soltanto un romanzo, ma è anche un modo per fare capire alle persone che in fondo, prima di tutto, nessuno è normale. E anche da chi ha caratteristiche diverse dalle nostre noi possiamo imparare molto.
3: Oh sì, almeno una delle cose che spero che passino dal romanzo, oltre al fatto che insomma si possa anche ridere, fare dell'autoironia, tutto, però sì, questa cosa insomma è una cosa a cui tengo molto.
2: In questo libro c'è anche un giallo da risolvere, trattato però come al solito con molta ironia, e addirittura arriva anche una proposta di fidanzamento, insomma veramente un romanzo scoppiettante.
3: Sì, a me piace tanto mescolare tutti i piani. Ogni tanto mi dicono tu scrivi dei gialli e di solito gli rispondo ma degli arancioni. C'è sempre un tocco anche di qualche altro colore. Ci metto sempre anche sì la sottotrama sentimentale, perché mica per niente, ma mi fa tanto ridere scrivere anche di quei che mi lasciano. È una luce su cui tutti possiamo fare ironia, tutti siamo, no?
2: È vero. Grado. Quando ho annunciato che usciva il tuo libro, il tuo secondo libro dedicato ad Atena, tutti mi hanno chiesto ma perché 80 domande? Lo vuoi spiegare tu?
3: No, intanto c'è questo giochino che mi diverte moltissimo, di mettere nei titoli qualcosa con un numero tendenzialmente improbabile. Uno pensa, 80 domande sono tantissime. Il libro precedente si chiamava Le 27 sveglie. mi piace questo schema. E le 80 domande sono le 80 domande, veramente 80 domande, realmente, di uno dei test più famosi che si fanno per verificare se si è neurodivergenti.
2: Ecco, appunto. Quindi scoprite tutto questo miscuglio di cose descritte in modo molto molto ironico, perché Alice Basso scrive veramente molto bene. Alice Basso ha la capacità, lo possiamo dire, di raccontarci realtà come le neurodivergenze e anche l'epilessia con il sorriso, ma mai in modo superficiale. E quindi ti facciamo veramente tanti complimenti, Alice. Le 80 domande di Atena Ferraris di Alice Basso è pubblicato da Garzanti. Sono Liliana Russo e trovate i podcast di Tutto Libri su Spotify, Spreaker e su Lilli Volante, il mio profilo Instagram. A tutti buona lettura!

0: C'è quello traumatico, quello muscolare, quello articolare cronico. Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, penetra in profondità, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore, da Doc, in farmacia. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
1: Che facciamo questo weekend?
2: Stiamo a casa.
1: A casa?
2: Sì, ma mica la nostra. Ne abbiamo centinaia da visitare liberamente con l'Open House Weekend Remax.
1: E dove?
2: In tutta Italia, il 6 e 7 giugno.
1: Porto le pantofole.
2: No, vai su remax.it. Remax, da 30 anni siamo qui per te.
3: E dove andate quest'estate?
4: In Trentino, con i bambini.
3: Ah, vi piace camminare?
4: Sì, camminare, nuotare nei laghetti alpini, pedalare nei boschi, andare alle cascate, correre nei prati, fare merenda in malga.
5: Quest'estate vivi il tempo bello insieme in Trentino. Scopri di più su visittrentino.info. Respira, sei in Trentino.
6: Attenzione, prego. Discese e salite sono tornate disponibili.
7: La tua estate comincia da Decathlon. Noleggia la bici Active 100 con 70 km di autonomia a partire da 1,50€ al giorno. Ti aspettiamo in negozio.
8: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
9: Io Kamik.
8: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
9: Ma Kamik?
8: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
9: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
7: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.

0: Vuoi dare nuova vita ai tuoi spazi e alle pareti di casa? Scegli i colori di Fabio. Tinteggiature interne ed esterne, decorativi e carte da parati con stile e professionalità. Contatta Baglioni Fabio al 338 99 56 125. I colori di Fabio. Il colore che fa la differenza.
1: Sono le 20 ed un minuto.

0: L'ACI di Bergamo contro il nuovo percorso della pedemontana che esclude Bergamo. La cancellazione da parte di Regione Lombardia della tratta di pedemontana che sarebbe dovuta passare da Bergamo è un grave danno per tutta la provincia. Così il presidente di ACI Bergamo, Valerio Bettoni. E l'architetto Sonzogni, presidente della commissione mobilità di ACI, sottolinea che sarebbe un errore irreversibile per tutta la rete bergamasca, penalizzata da un'esclusione incomprensibile dopo che il progetto era stato a suo tempo approvato dalle istituzioni coinvolte. L'ACI di Bergamo intende portare sui tavoli istituzionali le ragioni di un territorio, di un'economia, di una comunità all'avanguardia proprio nella mobilità affinché si trovino soluzioni alternative.
1: È tempo di tirarci su! Con un brindisi? Anche, ma soprattutto con sistemi efficienti e sicuri. Laguna Funi, produzione tiranti in acciaio e accessori per il sollevamento. Allevate in via Selene, lagunafuni.it. Laguna Funi, gli artisti del sollevamento.

0: cosa? Sconti fino al 50% sul prezzo outlet della collezione primavera-estate. Ma è una follia! Dal 28 maggio al 2 giugno, sconti folli a Franciacorta Designer Village. L'occasione perfetta per dare una svolta al tuo look. Scopri i negozi aderenti su franciacortadesignervillage.com.
1: Con le sue mani, la casa si arricchisce di dettagli preziosi. Fenaroli Stefano, tapparelle, zanzariere, tende da sole, pergotende bioclimatiche. Vendita anche a serramentisti e falegnami. A Calcinate, in via Ninola 21 e su fenarolistefano.it. Non c'è nessun posto come la propria casa.
2: Abbiamo fatto della nostra passione un lavoro fantastico. Biciclette Z, vendita bici professionali e assistenza tecnica specializzata per soddisfare tutte le esigenze. Scopri di più e acquista online su biciclettez.it.
3: Puntualità, efficienza, professionalità. Metal Service. Fornitura, installazione e riparazione di infissi, finestre, tapparelle. Ad Albino e su mtserramenti.it. Metal Service. Qualità e convenienza da oltre 30 anni.
4: Ehi, sai che hai un regalo nelle vene? È il sangue che puoi donare, il sangue che può salvare. Donarlo non ti costa niente e Fidas Bergamo ti invita a farlo. Vai su fidas.bergamo.it e diventa donatore.
5: Sono le

Right on.

Right on.

Radio Bergamo, emozionati con noi.